0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Playing more of your favorites, 88.5 FM.